0: siamo... Cucini. Siamo la Guinea. Siamo in...
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.